ke yena nomqebo ke yena ile gore go fa koshe ya telumoya ga bia le ke iriela ya boshupa go dimoga tlhogo re ko gore nna tsa lefase di fetogile ga ditla ka tsamiso maibela o re tshepishitse gore o yetla.

ke go lebaga betere se shitse tsona mothele tse ka la bone gere le kula me ba re ka re ho jaranta go ba ka daranta tse le sometselang le di sene tse masumi shupan na gatlhang le dollara a America go ba ka daranta tse masumi pedi te le di sene tse masumi pedi se swai go pontu ya Britani daranta tse le sometse senyane le di sene tse tharo gatlhang le euro go ba ka dollara le di sene tse le sometharo dollara go ba di ntlentse le go lomasometsela tharo tlona senyane hlano go yene ya ka Japan ka China dollara le kana le di hwane tse tsela le di sene tse masumi shupa shupa molaka India ile kana le di rupi tse masumi senyane tsela le di sene tse masumi thano shupa gare le bela di bosses me baraka ka Wall Street ibe e hwibitse Dow Jones tlasana kudu ka percente ferlana teng Nasdaq composite e hwibitse ka percente ferlana senyane me baraka ka Europa ile tlhagetse mathapa menga le gono 100 ya ka Britain ibe e tekateka ka dipesente tsa lefela ferlana seswai Cape 40 ya ka foral e tlasana ka percente ferlana shupa mo la Dex ya ka Germany e fokotsegile ka percente ferlana nne me baraka ka JSE ke ya ka Africa Borwa Motheletše le yona e be e sa kgatlhise hwibitse ge nakana ya go tswalela e lela mathapameng a le gono All Share Index e latlhegetswe ka dipesente tsa lefela ferlana senyane Financials di fokotsegile ka percente ferlana teng Industrial e fokotsegile ka percente Top 10 Resources di fokotsegile ka percente mola di-mineral di benyabenyane di fokotsegile ka dipesente tse pedi ferlana shupa re latlhela matlho go derafiwa gauta e goba ka ditolara tse dikete tse nne le masome tlhano seswai platinamo e goba ka ditolara tse sekete magolo tshela tee ka onse ruma ka ole ya brand yona ga se ya tlotlwa e rekiswa ka ditolara tse legolo le sene tse lesome seswai ke kaparele ke tseo ka boripana tsa labone ke a leboga.

0: agar ubala ese sofisa sofisa sofisa ga motholo makemena ang hape
1: abelana le rena go di torontsha ka
2: man of the match man of the match ke na lo wena bo shombo ga ke robale ke le moshomong wa ka ke le boss nna ka wena tsa di khata man of the match tsana ra be ikharela le di dofo go theletsa mehla le mehla kere ke tla pele ke tsena ke tla pele ke tsena ke lebeletse moshomo wa ka ka tseno ke a le wa ha ke khona go tsena man of the match ke khatse di kosha tseo tsa ke rata go lotse o di letsantse ke di kosha tsa rena ko morago